wane yanko bose Tiye puye yoko matoye Onyami di hiru wama yina Enti la meka chasa faye ye nasi dan mani di Shari ni kongo nene miyam Kajani di ina yalakase Esen so suchine adye yina